0: Selección Tony Rico.
1: Pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando, pando